0: Yeah, yeah, yeah, yeah. Galletti, Maxi, baby. Che se sta produce. Perché vede il perreo. Locura, locura, locura mix.
1: Locura mix.
2: 87.9
3: Radio 3 de Febrero.